senza la luce questa vita ci perdono solo di servita allo seguito di spiegare di non essere remis allo seguito di spiegare.